0: si chiama economia dell'attenzione. Non è quindi il ragazzino o la ragazzina ad usare male l'app, è l'app che impara ad utilizzare il ragazzino. E non è un effetto collaterale, è una scelta di design.
1: È così che funzionano i social media e le app sugli smartphone. Ci tengono tutti attaccati allo schermo. Tanto più i ragazzini, come dice la psicologa Giovanna Fungi, che non hanno i mezzi per riconoscere le trappole del consumo eccessivo. Bisogna allora proteggerli con delle leggi, con dei divieti? In Australia è già in vigore un divieto di uso dei social media per i minori di 16 anni. Il premier Anthony Albanese parla di multe di decine di milioni di dollari per le piattaforme che consentono ai giovanissimi di aprire un account. Ma di fatto c'è il problema che molti under 16 sanno benissimo come aggirare i controlli e le verifiche dell'età. Il dibattito è acceso anche qui da noi. In Europa la commissione guidata da Ursula von der Leyen prepara una stretta. Dopo l'estate presenterà una proposta per introdurre un'età minima di accesso ai social media e regole più severe per la tutela dei minori. Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, concentrandoci su Germania e Italia. Con voi c'è Francesco Marzano. La stretta europea, dicevo, un comitato di esperti incaricato dalla Commissione EU si è espresso a favore di limitazioni all'uso dei social media. Propone una soglia d'età, niente social media prima dei 13 anni. Qui con me c'è Giulio Galoppo. Giulio, che cosa propone esattamente il comitato?
2: Ma guarda, gli esperti raccomandano un accesso ai social media che sia uniforme a livello europeo. In pratica, sotto i 13 anni l'uso dovrebbe avvenire solo sotto la supervisione dei genitori oppure in un contesto educativo e comunque per un tempo limitato. Per i più piccoli il consiglio è ancora più netto: evitare del tutto gli schermi. Dai 13 anni in poi l'accesso dovrebbe poi ampliarsi progressivamente. Restano però possibili alcune restrizioni anche per gli adolescenti più grandi, soprattutto se i servizi online non riescono a proteggerli adeguatamente da dipendenze, contenuti violenti o discorsi che fomentano l'odio.
1: E quali sono ora i prossimi passi?
2: La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che a settembre presenterà un piano per tradurre queste raccomandazioni in norme europee. Il primo passo sarà una proposta di legge, quindi, che dovrà poi essere discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei 27 Stati membri. Von der Leyen sostiene l'idea di un accesso graduale in base all'età. Questo potrebbe significare, ad esempio, che alcune piattaforme siano accessibili già dai 13 anni, altre solo dai 15 o 16 anni.
1: E Giulio, c'è unanimità su queste proposte?
2: No, non tutti sono d'accordo con l'idea di fissare un limite di età rigido. Diversi esperti e organizzazioni si oppongono a un divieto generalizzato. Anche il Consiglio etico tedesco si è espresso contro, per esempio.
1: E con quali argomentazioni?
2: Il Deutsche Ethikrat e il Kinderschutzbund sostengono che i giovani vadano messi in condizione di usare i social in modo consapevole, poiché la loro vita sociale si svolge praticamente anche online. Per questo molti escludono il divieto e chiedono più educazione digitale e strumenti di supporto. Secondo il sito di informazione Netzpolitik, il rapporto del Comitato europeo presenta diverse lacune, tra l'altro. La base di esperti sarebbe ristretta e il testo è stato redatto solo dai due copresidenti nominati dalla Commissione, Jörg Fegert e Maria Melchior, che si assumono interamente la responsabilità delle raccomandazioni. Il rapporto stesso, da una parte, chiede controlli robusti e non aggirabili. Dall'altra parla però di sistemi privacy friendly, senza documenti o biometria. Netzpolitik evidenzia che questi requisiti non sono tecnicamente conciliabili.
1: Ecco, a proposito di verifica dell'età, come potrebbe funzionare in pratica?
2: Una possibile soluzione potrebbe arrivare da una nuova app europea, la cosiddetta EUDI Wallet, prevista anche in Germania dall'inizio del 2026. 17. Al suo interno dovrebbe esserci un sistema per verificare l'età degli utenti. L'idea è semplice, praticamente dimostrare di avere l'età minima richiesta senza dover però condividere dati personali sensibili come nome o data di nascita con le piattaforme. Tuttavia esperienze da altri paesi, come proprio l'Australia, a cui facevi cenno anche tu poco fa, mostrano che questi sistemi possono essere aggirati con relativa facilità e lo ammettono i giovani stessi.
3: Al di là di queste difficoltà, Giulio, come si stanno muovendo i paesi europei?
2: Allora, diversi paesi stanno già pensando a misure proprie, tra cui Danimarca, Spagna, il Regno Unito, la Grecia, e poi c'è la Francia, che è quella più avanti, nel senso che già da settembre i social media dovrebbero essere vietati ai minori di 15 anni.
3: E veniamo adesso alla Germania, qual è la posizione qui?
2: Allora, la Germania punta a una soluzione europea, quindi comune, anche se il governo sta lavorando a una proposta nazionale da presentare entro fine anno.
3: E cosa prevede questa proposta?
2: Una commissione governativa ha proposto 56 misure per tutelare minori online, niente divieto totale dei social, ma un'età minima di 13 anni con protezioni progressive fino ai 18 anni, oppure limiti basati sui rischi dei vari servizi. La soglia dei 13 anni varrebbe tra l'altro anche per chatbot e intelligenza artificiale. La ministra federale della famiglia, la cristiano-democratica Karin Prin, sostiene questa linea insieme a controlli sull'età, educazione ai media, anche con una sorta di patentino digitale, divieto di smartphone a scuola fino alla settima classe, più supporto ai genitori e prevenzione rispetto a contenuti a sfondo sessuale online. Va però chiarito un punto: un eventuale obbligo di verifica dell'età può essere imposto solo dall'Unione Europea, che regola e sanziona le grandi piattaforme.
3: Giulio, però anche su questo fronte ci sono pareri discordi all'interno del governo tedesco. Quali?
2: Esistono effettivamente voci contrarie all'interno della coalizione di governo, ma non come rifiuto completo del dibattito, bensì piuttosto come resistenza a un divieto generalizzato o comunque troppo rigido. La posizione contraria più netta all'interno del campo di governo viene dalla CSU. Qui si sostiene infatti che i divieti non insegnino il modo corretto di usare i social media, mentre l'educazione ai media sarebbe più importante. Anche la SPD aveva inizialmente pensato a un limite di età diverso, cioè fissato a 14 anni e non a 13.
3: E qual è invece la posizione dell'Italia rispetto a questo dibattito?
2: Allora, secondo un'indagine Demetra, in Italia quasi il 90% dei cittadini sostiene limiti ai social per i minori con età minima compresa tra i 14 e i 16 anni. Circa il 70% collega tra l'altro l'uso eccessivo di smartphone al disagio giovanile e chiede quindi interventi urgenti. In Italia il dibattito è ancora limitato, ma dopo una sentenza USA contro Meta e Google, i senatori Nicita e Basso del Partito Democratico hanno proposto una legge per contrastare dipendenza e manipolazione algoritmica, ritenendo le piattaforme responsabili del modo in cui distribuiscono i loro contenuti.
3: Grazie Giulio. A proposito di indagini, anche qui in Germania ne è stata appena pubblicata una. È lo studio Jugendinformation Medien del Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest e mostra un rapporto molto ambivalente dei ragazzi con i social. Da un lato sono fonte indispensabile di informazione e relazioni, dall'altro molti adolescenti riferiscono distrazione, perdita di concentrazione e difficoltà a staccarsi dalle piattaforme. Dei rischi a cui sono esposti i minori che usano social media ne sa qualcosa la dottoressa Giovanna Fungi, psicologa, psicoterapeuta e consulente scolastica da oltre 20 anni.
0: Quando parliamo di rischi, senz'altro sentiamo parlare moltissimo di temi come cyberbullismo, dipendenza, esposizione a contenuti dannosi, come citava poco fa, e sono tutti aspetti veritieri che meritano la nostra attenzione e sono testimoniati su ampia scala. Aggiungo che non dobbiamo parlare solo di social media, ma dei devices smart nel complesso, per il design che è volto a tenerci agganciati ovunque. Il punto che mi interessa di più e che noto frequentemente è proprio chiederci perché questi rischi restano tali da anni senza una reale azione da parte degli adulti, nonostante gli allarmi siano continui e i più recenti dati di ricerca. E io credo che il problema stia intanto nel modo in cui pensiamo a questi strumenti.
3: Ecco, in che modo pensiamo a questi strumenti e perché sono così pericolosi allora?
0: perché uno strumento passivo non impara, non si adatta a chi lo tiene in mano. I social invece osservano il comportamento in tempo reale e si ottimizzano per tenerti agganciato il più a lungo possibile. Si chiama economia dell'attenzione. Non è quindi il ragazzino o la ragazzina ad usare male l'app, è l'app che impara ad utilizzare il ragazzino. E non è un effetto collaterale, è una scelta di design.
3: Quindi parliamo di una programmazione pensata per tenerci attaccati agli schermi. Cosa dicono gli studi più recenti sull'uso precoce di social media e gli effetti sul benessere e sul rendimento scolastico dei più giovani?
0: Pensiamo alla dimensione relazionale della crescita di un individuo e alla correlazione con il benessere. Quando l'interazione tra persone viene sistematicamente mediata da un device, quella relazione in parte viene trasformata, non nel senso che sparisce, ma nel senso che perde alcuni elementi che la rendono formativa, soprattutto in età evolutiva. Quindi, ad esempio, l'impegno necessario per farsi comprendere, la lettura del tono di voce quando è un dato utile, l'attesa di una risposta, la gestione di un disaccordo in tempo reale, sono solo alcuni degli elementi su cui si allena la competenza relazionale, e se vengono sistematicamente aggirati, quella competenza si allenerà di meno. Questo quindi è molto problematico per l'aspetto di connessione, e lo osserviamo effettivamente lavorando con i minori, questa difficoltà crescente nello stare in situazioni complesse. Sul piano del rendimento scolastico, quello che ho osservato tanto nella scuola negli ultimi anni con l'introduzione delle tecnologie, quando un device svolge al posto del minore un compito cognitivo, ma non solo del minore, quindi ad esempio cercare un'informazione invece di ricordarla, farsi correggere un testo invece di rileggerlo, farsi rispondere invece di elaborare, quella funzione si esercita meno. E ciò che non si esercita nell'età dello sviluppo tende a strutturarsi in modo molto più debole. Non dico qui che l'essere umano smetta di evolversi per questo, al contrario, si evolve sempre. Chiediamoci però come. Possiamo capire che perdere una competenza specifica rimane un problema, e i dati lo stanno confermando.
3: E proprio sulla scia di queste constatazioni si collocano le proposte di introdurre dei limiti di età per il consumo di social media. Tra gli esperti però ci sono opinioni diverse. Lei è favorevole a fissare un'età minima, e se sì, quale?
0: Quale soglia? In realtà, se proprio dovessi riconoscere la mia esperienza e la mia preparazione, la collocherei più vicino ai 15-16 anni che non ai 13, e le spiego perché. La preadolescenza, che genericamente intendiamo tra gli 11 e i 14 anni, è la fase in cui si giocano i processi più delicati di formazione dell'identità, delle architetture della mente e della regolazione emotiva, ed è proprio lì che, se l'interazione è mediata da un algoritmo costruito per catturare l'attenzione, ha il potenziale di incidere di più su quelle stesse architetture che sono ancora instabili. Quindi rimandarlo dopo che questa fase si è in parte consolidata mi sembra una buona scelta. Detto questo, un'età giusta sulla carta resta una tutela solo teorica se poi non la possiamo verificare. Infatti mi sembra che sui social media esistessero già dei limiti di accesso, ma non venissero mai effettivamente verificati. O aggiungo, tutta la questione viene delegata alle famiglie e ai genitori, che non riescono francamente a controllare tutto questo, ed è qualcosa che va anche davvero ad intaccare la relazione genitori-figli.
3: Che consigli si sente di dare ai genitori affinché i divieti di usare smartphone e social media non diventino un conflitto generazionale?
0: A scuola lavoro spesso con i genitori, e quindi il lavoro è quello di metterli in rete, aiutarsi reciprocamente. È quello che vediamo che funziona di più, quando i genitori condividono con altri genitori, che magari sono i genitori della stessa classe, un patto digitale di comunità. Esiste un sito web in cui è possibile trovare un modello di patto digitale di comunità a cui un piccolo gruppo di genitori può aderire e poi iscriversi a questa rete di patti digitali di comunità. E aggiungo, visto che anche la scuola ha una grossa responsabilità in questo, chiaramente come agenzia educativa fondamentale in termini di coerenza educativa, i patti digitali di comunità hanno, diciamo, dei draft, dei modelli anche per le scuole. Infatti recentemente mi è capitato di ascoltare dei genitori che hanno fatto un ottimo lavoro di rete, di supporto reciproco, e in cui i bambini, effettivamente le bambine, sono cresciute dando un senso a questa limitazione e approfittando di altre esperienze di relazione e di apprendimento, ma che poi, una volta che hanno fatto accesso alla scuola secondaria di secondo grado, si sono trovati costretti in qualche modo a dare uno smartphone ai figli per pratiche come il registro elettronico. Ora non abbiamo il tempo qui di approfondirlo, ma diverse scuole stanno facendo dei passi indietro, o forse preferirei dire dei passi avanti, smettendo di utilizzare queste pratiche, che, come spesso accade con la tecnologia abusata, diciamo, quindi non utilizzata nel modo utile, ha creato delle situazioni davvero problematiche tra insegnanti ed alunni, o comunque questo obbligo di essere sempre connessi, non consentendo nemmeno agli insegnanti di avere spazi di respiro, per esempio la domenica, o agli studenti, o per esempio la possibilità che sia lo studente a ricevere prima un voto invece che il genitore avere un accesso costante, a proposito di controllo, su un'app. Inutile sottolineare come la relazione perda ovunque in questa situazione, non guadagna da nessuna parte.
3: Fin qui la dottoressa Giovanna Fungi. Vietare o educare? Probabilmente il confronto dei prossimi mesi in Europa ruoterà proprio attorno a questo equilibrio. Una cosa però sembra ormai condivisa: i social media non sono più considerati semplici strumenti di intrattenimento, ma ambienti che influenzano lo sviluppo, le relazioni e il benessere dei più giovani. E per questo sempre più governi ritengono che servano regole nuove per prevenire e punire, insieme a una maggiore consapevolezza da parte di famiglie, scuole e piattaforme. Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD, per oggi finisce qui, ma potete riascoltarlo in ogni momento sulla piattaforma ARD Sounds. Noi torniamo domani con una nuova puntata. Ciao da Francesco Marzano. Aia!